0: Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi e

Depeche Mode su Radio Easy Rock Precious. Attenzione, è tornata la vostra band preferita, una delle vostre band preferite sicuramente. Sono tornati i Placebo e l'hanno fatto con questa canzone registrata a Londra all'inizio di quest'anno, pezzo marcatamente rock, dedicata alla celebre scrittrice e attivista sorda cieca Helen Keller. E la canzone si intitola proprio con questo nome qui. Helen Keller è la nuova dei Placebo. Right on, right here on Radio Easy Rock.

0: Le 7:45 minuti, Fontaines D.C., Marianne, la loro nuova canzone. Tutto bene? Sì, mica tanto, c'è ancora un po' di grigiore, però i previsori dicono insomma che le cose si sistemeranno esattamente nelle prossime ore. Avremo un weekend non grigio bigio total, assolutamente no, grazie a Dio. Bene, che facciamo? Terzo caffè? No, dai, terzo caffè, ma sì, vada per il terzo caffè, ovvia giù.
1: Radio Easy Rock.

0: tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

buongiorno, buongiorno, venerdì, venerdì 9 ottobre, anche con gli Arctic Monkeys, prima di sentire le news. E allora riascoltiamoli, era il 2013, questa è Do I Wanna Know.

0: Radio Easy Rock. Alarm Rock Show.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Easy Rock News.
4: L'Italia ha una nuova legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ieri il sì finale della Camera, voto segreto, senza sorprese per la maggioranza. Le opposizioni insorgono, parlano di legge truffa. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni che ieri da Ascoli Piceno smentisce le ipotesi di elezioni anticipate.
5: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
4: All'ex Ilva di Taranto è eseguita oggi l'ultima colata dell'altoforno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento, come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. E ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo ha promesso un decreto per garantire la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato per lunedì uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. È tutto da Nicola De Muro.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

che in realtà è la reinterpretazione di un pezzo blues del 1962 di Wilbert Harrison, originariamente intitolato anche Let's Work Together, però lui ha detto Let's Stick Together, è più bello, no? Suona meglio Let's Stick Together, poi cantata da questo dandy della musica pop rock mondiale, il grande Brian Ferry. Sono le 8, no, non sono le 9, sono le 8 e 3 minuti, a volte mi confondo con gli orari. No, so che il venerdì mattina sbagliare l'annuncio dell'ora esatta è terribile, per coloro che stanno veramente facendo il countdown. Sono le 8:03, tu dici sono le 9:03, uno si illude, invece no, 8:03 minuti, anzi 8:04 minuti in questo istante. Adesso vorrei farvi sentire una canzone che dia proprio quel senso di joie de vivre. Avete presente, no? Quella che vi piglia soprattutto in queste ore di un inizio di fine settimana. È una canzone di quelle che quando la senti ti accende un po' la giornata, capisci? È un bel classico poi. Tieni il tempo, mi raccomando, tieni il tempo e concentrati su tutto quello che di bello farai in questo weekend. Ladies and gentlemen, Blues Brothers.

0: La sentite? È l'energia del venerdì, signore e signori, il suono di Alarm Rock Show anche con i Black Crowes questa mattina. E questa che abbiamo sentito era del 1990, si intitola Hard to Handle.
1: Radio Easy Rock.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Risolto un incidente sulla A4 Brescia-Padova, traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che a partire dalle 21.30 di oggi e fino alle 5.30 del mattino di domani resterà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e il passante di Mestre per chi viaggia in direzione Milano e deve immettersi sul passante in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Tom Petty and the Heartbreakers, Radio Easy Rock, Learn to Fly, anzi era proprio Learning to Fly. Allora, il weekend di Radio Easy Rock si preannuncia come sempre molto molto interessante, weekend ricco micificco. Domani alle 10 torna Steve Sonic con Rock Train, stessa cosa anche domenica 10 mezzogiorno, ma gli appuntamenti del sabato sera sono davvero imperdibili. Cominciamo intanto con il nostro appuntamento Rock and Bites, l'appuntamento con la nostra intelligente, artificialmente intelligente, sto parlando di Chrissy Mac, che è poi un progetto di intelligenza artificiale, è una conduttrice virtuale, la voce è sintetica, non è reale, ma il programma è molto interessante perché naturalmente l'intelligenza artificiale propone del rock molto molto alternativo. Ecco, ci sono anche queste intelligenze artificiali che suonano musica e fanno delle cose molto interessanti, perciò dalle 21 alle 22 domani sera. Poi a seguire alle 22 c'è Ellen Rock, questa non è un'intelligenza, è molto più intelligente dell'intelligenza artificiale, ma è anche in carne ed ossa, ed è anche la nostra DJ Ambassador con Rock Out insieme ad Ellen Rock dalle 22 in poi. E attenzione, attenzione, perché poi c'è la ciliegina sulla torta, domenica dalle 21 alle 23 la nuova puntata di Crosstown Traffic Chaos, il programma di Claudio Valentini che racconta belle storie del rock and roll. Quindi, insomma, ovunque sarete in questo weekend, sappiate, Radio Easy Rock è imperdibile. Bisogna assolutamente ascoltarci. Anche tramite la nostra app, se ancora non l'avete fatto, scaricatela. Adesso gli Stereophonics.

mai, dico mai, serbare rancore, mai. Don't look back in anger, mai guardarsi indietro con rabbia e pensare alle cose tristi della vita, mai. E adesso Satanist, arrivano le Boy Genius.

0: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata Flea, l'uragano creativo dei Red Hot Chili Peppers. L'uomo che ha fuso l'energia pura del funk con la rabbia del punk, trasformando il basso in una forza della natura travolgente. Vi aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 21, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
1: Radio Easy Rock. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Anzi, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate.

0: Il tip.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Easy Rock.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

Che classe, ragazzi, che classe! I Beatles, We Can Work It Out, qui su Radio Easy Rock alle 16 da 3 minuti. Sarà una giornata interessante a proposito di Beatles. Lascia fare, iniziamo con i Beatles. Questa Highway to Rock di venerdì 9 ottobre 2026, e tra una quarantina di minuti circa c'è anche una bella sorpresa che riguarda proprio un ex Beatle, ovvero il signor Paul McCartney. Vabbè, una cosa alla volta, una cosa alla volta, ok, ok. Intanto ci salutiamo, piacere, Claudia Valentini, saremo insieme anche oggi fino alle 19, faremo un bel po' di strada insieme, un cielo grigio oggi che ci accompagna, saranno contenti quelli che attendevano tanto l'autunno, l'arrivo del buio presto, le tisane in casa con la copertina e il gatto, mi raccomando, la cioccolata calda. Secondo me si comincia pericolosamente ad avvicinarsi a quella roba lì, io ve lo dico. Anyway, staremo insieme anche oggi fino alle 19, ve lo dicevo, avremo tempo, perché no, di percorrere territori inesplorati, magari con qualche cosa di nuovo, si parlava giusto poco fa di Paul McCartney, ma anche di ascoltare quello che già ben conosciamo e che consideriamo decisamente un classicone, tipo loro, i Police.

0: 23 giugno 2027, Milano Unipol Forum. Questa è la data italiana dei Nickelback che ci siamo appena ascoltati con Leave Me Behind.
1: Radio Easy Rock.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
3: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Easy Rock. Viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un nuovo incidente che sta causando code ancora in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. A proposito della A4 Brescia-Padova, vi segnaliamo che per lavori, dalle 21 di oggi alle 12 di domenica, lo svincolo di Peschiera del Garda sarà chiuso in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Milano. Dalle 22 di oggi alle 7 di domattina sarà inoltre chiusa l'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Alice in Chains, questa era Man in the Box. Ve l'avevo detto che ci saremmo sbizzarriti anche con i classiconi, e questo è già un classicone. 1990, si chiamava Facelift quell'album, era proprio il debutto degli Alice in Chains. Dentro c'era anche questa Man in the Box, e Jerry Cantrell ha sempre detto che è stato proprio il pezzo con cui loro hanno cominciato a capire quello che poteva essere proprio il loro suono, la scatola che poteva contenerli, anche se il titolo deriva da una brutta avventura dello stesso Jerry Cantrell, che aveva chiesto ad un amico vegetariano come mai appunto non mangiasse carne, e lui gli ha detto: ma sai che quando allevano gli animali sono chiusi dentro queste cose, eh? E da lì naturalmente è partito tutto il resto. Sono le 16:24, siete su Radio Easy Rock, buon pomeriggio cari Easy Rocker, un bel venerdì da passare insieme anche con loro, le Warning.

Stripes, The Hardest Button to Button. Il venerdì siamo sempre un po', come dire, un po' più solidi, un po' più massicci a livello musicale, e la cosa non ci dispiace per niente. A proposito di suono massiccio, sappiate che il nuovo album dei Dead Poets Society è una scheggia, un muro di chitarre pazzesco. Quindi se vi piace quello stile lì, beh, ho come l'idea che vi darà molta ma molta soddisfazione. Tra l'altro, proprio ieri, 8 ottobre, Jack Undercoffler, proprio dei Dead Poets Society, ha rilasciato una bella intervista in cui ha detto: quest'album deve riflettere e far capire la nostra ricerca di autenticità, che in tempi come i nostri, dominati dall'intelligenza artificiale, è diventata ancora più importante. Io credo che il messaggio sia arrivato forte e chiaro. Dead Poets Society.

0: chitarre, che chitarre, i Dead Poets Society, questo è il nuovo singolo, si chiama Cold.
1: Radio Easy Rock.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever. Every

Natural Super Serious, ma anche Super Ritardo per il nuovo album di Michael Stipe. Proprio questa mattina c'era una dichiarazione sua che diceva: ma no, ho quasi finito. Quant'è che sta dicendo che è quasi finito? Vabbè, non importa. Non ci ha fatto aspettare invece il signor Paul McCartney. Lo sapete, a fine maggio era uscito questo The Boys of Dungeon Lane, quest'album molto intimo, molto bello, con un sacco di ricordi davvero antichi. Adesso però in questi giorni è stata pubblicata anche questa special edition con dentro tre inediti che parlano anche di scarpe. Dai, vi ricordate i Chelsea Boots? Sono quegli stivaletti con l'elastico laterale, ok? Che erano un po' diventati, in una versione diversa, parte integrante di quella che era proprio l'immagine dei Beatles negli anni 60. Avevano questa versione con la punta fusolata, il tacco cubano, ok? Tant'è vero che in quel momento l'avevano soprannominata proprio Beatle Boot. E effettivamente il signor Paul McCartney ha deciso di andare a recuperare quello lì, di ricordo, però con un bel ritorno al rock, chitarra grintosa, basso in evidenza, un bel ritornello trascinante. È lui, Paul McCartney.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata Flea, l'uragano creativo dei Red Hot Chili Peppers. L'uomo che ha fuso l'energia pura del funk con la rabbia del punk, trasformando il basso in una forza della natura travolgente. Vi aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 21, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
1: Radio Easy Rock.
2: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
3: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Radio Easy Rock.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera dalle 21 alle 23 con Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
2: Radio Easy Rock.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Radio Easy Rock in the Night.